amico mi ti musicaio, metti per tutto, oggi sposarca, è un divotto, oggi non ti porca, viscia io, buon raio, amico mondo musicaio.